Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03.
2: Radio Reporter.

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzin, voce con il GR edizione di giovedì 24 settembre, le notizie dalla Sicilia. In apertura Motorom, dal 23 settembre sanitari strada, 6 tappe per raggiungere chi fa fatica ad accedere alle cure. Tra fine settembre e ottobre i mezzi mobili dell'azienda sanitaria provinciale porteranno assistenza sanitaria a persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. 6 tappe in programma fino all'8 ottobre tra Catania, Cireale e Paternò per raggiungere persone che incontrano ostacoli nell'accesso alle cure per ragioni economiche, sociali, linguistiche o legate alle proprie condizioni di vita. Scuola. A Palermo un istituto con il 75% di stranieri. Il preside ci preoccupa la nuova legge. Francesco Paolo Camillo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice, ha detto: nel nostro plesso l'incidenza di scolari figli di stranieri supera di gran lunga il 30%, oscilla infatti tra il 70 e il 75%. Ha anche spiegato: siamo molto preoccupati per il tetto massimo per classe, annunciato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni. Guerra sulle comunioni a Palermo, commercianti contro curia, arcidiocesi le vuole ogni 5 anni, Confimprese aggiunge danno economico di 20 milioni di euro. Confimprese ha proposto all'arcivescovo Corrado Lorefice un percorso transitorio intensivo destinato ai bambini più grandi, che saranno i primi a completare il nuovo ciclo di preparazione. Si tratta di rendere possibile la ripresa delle celebrazioni della prima comunione nel 2027. Sicurezza. Siracusa ha 132 telecamere ad alta definizione. L'impianto è integrato da un sistema per il riconoscimento automatico delle targhe. È una delle novità del nuovo impianto di videosorveglianza urbana siracusana, finanziato dal programma operativo complementare Legalità 2014-2020. Procediamo con altri argomenti. Controllo in piazza di spaccio a Catania, 3 poliziotti aggrediti e feriti, colpiti con caschi, spranghe e sedie, frattura del naso per un agente. Madre e figlio morti nel palermitano, le loro cisterne erano sature di anidride carbonica. I corpi erano nel garage sotto la loro casa a Partinico. Indagano i carabinieri. Nel locale dove sono morti Rosaria Lamanna, di 37 anni, e il figlio Vincenzo Troia, di 21 anni, non c'era ossigeno, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco. Corruzione alla motorizzazione di Palermo. Il jeep convalida dagli arresti degli indagati. Rimangono ai domiciliari Angelo Pizzuto e Ignazio Pepati. Non è stata ritenuta plausibile la versione della difesa, quella di un prestito per la procura. I 5.500 euro consegnati da Pepati a Pizzuto sono una tangente. A Coltelle il convivente nel messinese, 59enne, arrestata. L'uomo, che non è grave, durante una lite ha chiamato il 112. Il fatto è accaduto ad Ali Terme, provincia di Messina. In flagranza una donna di 59 anni è stata arrestata perché accusata di maltrattamenti in famiglia ai danni del convivente di 50 anni. Chiudiamo come di consueto con gli eventi in Sicilia. Intanto vi do un'anticipazione. Una preview al Teatro Naselli di Comiso, in provincia di Ragusa, dal 24 settembre al 10 ottobre, Arte nell'Arte, i 20 anni del collettivo BAI. Inaugurazione per giovedì 24 settembre alle ore 18, con ingresso libero, con la presentazione del libro di Gian Battista Corallo, Davanti all'opera, l'incontro con la pittura. 10 artisti in mostra, pittura e scultura, per raccontare 20 anni di lavoro comune. Dalla provincia di Ragusa vi porto alla provincia di Messina, questa sera, alle ore 21, a Mirto, a Tutta 90, una notte dance per Santa Tecla, nel corso della festa patronale di Mirto. L'appuntamento di questa sera accompagna i festeggiamenti della Santa Patrona e porta in piazza un cast legato all'immaginario musicale degli anni 90. Ed era l'ultima notizia riguardante il nostro giornale radio, edizione di giovedì 24 settembre. Da Filippo Virzi, grazie per ascolto. Sentirci al prossimo collegamento in studio. Vi auguro una buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 settembre, a cura della nostra redazione giornalistica. Giovedì con alta pressione prevalente sull'isola. La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 22 e 27 gradi, venti meridionali e mare generalmente calmo. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province dell'isola. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 17, massima 25. Caltanissetta, sereno, minima 13, massima 25. Catania, sereno, minima 19, massima 26. Enna, poco nuvoloso, minima 11, massima 22. Messina, sereno, minima 18, massima 26. Palermo, sereno, minima 20, massima 26. Ragusa, nubi sparse, minima 15, massima 24. Siracusa, poco nuvoloso, minima 20, massima 25. Trapani, sereno, minima 20, massima 27. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 settembre, a cura della redazione giornalistica. Da Filippo Virzì una buona prosecuzione d'ascolto e l'augurio a voi tutti di una splendida giornata. A risentirci.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: Radio Reporter.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Radio Reporter, emozioni in musica.
10: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
11: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, appuntamento giornaliero con l'oroscopo del giorno, 7 giorni su 7 con Filippo Virzì dalla vostra Radio del Cuore. Oggi giovedì 24 settembre. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, avete creatività e fascino. Ecco le due carte importanti da giocare con attenzione. Possono ribaltare molte situazioni. Convincetevi che esiste sempre un'alternativa, un piano B supplementare a quello principale. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Capricorno, i progetti iniziati si stanno muovendo nella direzione giusta. In ufficio fate chiarezza. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Sagittario, non vi sottovalutate. È una pessima politica. Anche se non volete dirlo in giro, l'importante è che sappiate quanto valete. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete. Giornata negativa su diversi versanti. Toro. Oggi non vi servono grandi parole. Gemelli. Per questo giovedì non aspettatevi granché. Cancro. Lasciatevi andare alla passione. Leone. Oggi cose incredibili. Vergine. Sarete coccolati dagli amici. Bilancia. Grande spirito organizzativo. Scorpione. Alzatevi con un sorriso. Oggi tutto va bene. Sagittario. Se l'autostima è solida, tutto torna a posto in automatico. Capricorno, giovedì positivo. Acquario, oggi poca voglia di socievolizzare. Concludiamo con il segno dei Pesci. Oggi sarete in una botte di ferro. Amore e amicizie sono il sicuro. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Letto per voi da Filippo Virzì, che vi augura una splendida giornata. Linea alla regia. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due minuti, un libro. La rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: «Tutto quello che toccherà marcirà e morirà». La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino? Di Elena Magnani, Mare Avvelenato, Edizioni Giunti.
5: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
8: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Loriera, al suo servizio da 40 anni.
9: Non ha chiamato la polizia?
10: Sono sospettata.
9: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
10: Come ha detto?
7: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
11: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
12: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
7: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
18: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
19: No, ancora non lo so in realtà.
20: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
21: C'è da piangere.
22: Oh, Katy, c'è?
23: Una bellissima ragazza, saporita.
24: Bisogna stare attenti con Katy.
25: Te le sta parlando un papatea.
26: Gli altri si sono sacco della canarozza con la sinomuriatica.
27: Maria, che è brutto quando si picchiano le femmine.
28: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
29: Sei uno schifo di persona.
30: Va bene. E i genitori?
31: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
2: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
5: Le prevendite sono aperte.
32: Vengono i vicini a cena.
33: Potresti dirgli di venire un'altra volta, per favore?
32: No.
34: Ciao.
32: Prego, entrate.
34: Niente glutine,
32: no, vicini, okay. Né carne né zuccheri.
33: Mandorle?
32: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
33: Wow, che sta succedendo?
35: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
33: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
2: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
6: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: I partner di questo programma sono...
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
36: We serve.
37: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
38: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
39: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
40: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
41: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
42: Parcheggio custodito e gratuito.
43: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
44: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Eccoci in collegamento con la redazione regionale in studio Filippo Virzì per il nostro giornale radio, edizione di giovedì 24 settembre. In apertura Messina Catania e Messina Palermo. Neanche i 90 km all'ora bastano, allarme sui guardrail. Il dossier ministeriale certifica guardrail inadeguati e gallerie a rischio. Senza interventi per 32,5 milioni entro un mese, l'ipotesi è la chiusura totale al traffico. In totale servono investimenti per 5,5 miliardi per i prossimi 10 anni. Tra restringimenti e cambi di carreggiata, la prova più evidente la si ha all'interno delle gallerie. Al buio gli avvallamenti si vedono in ritardo e basta spostare lo sguardo alle pareti per accorgersi di detriti e assenze di barriere. La sensazione di insicurezza si trasforma in claustrofobia. Non resta che sperare di uscirne prima possibile. E dalla viabilità passiamo alla lotta agli incendi. A Taormina, lotta agli incendi ai droni antipiromani, il nuovo piano per la prevenzione. Al Palacongressi si è svolto un evento per individuare un modello di tutela e salvaguardia dell'ecosistema siciliano. L'iniziativa ha riunito sindaci, istituzioni, esperti e anche diversi rappresentanti di categoria. Il tema del convegno è stato la Sicilia brucia e la politica deve agire. Cartelle e tributi locali, nuova rottamazione. In Sicilia aderiscono molti comuni. I provvedimenti attualmente in vigore in Italia e in Sicilia rischiano di creare confusione tra i contribuenti. Con la legge di bilancio del 2026, la legge 199 del 30 dicembre 2025, ricordiamo che è stata prevista la cosiddetta rottamazione quinquies, una misura definitoria riguardante i debiti di natura erariale non locale risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, seppure solo quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzate in materia di imposte dirette IVA e quelle riguardanti somme dovute all'INPS, con l'esclusione delle somme conseguenti ad accertamento. Politica, manovra da 600 milioni, corsa contro il tempo per l'approvazione all'ARS, obiettivo 10 ottobre. La data è frutto della mediazione raggiunta tra il governatore Renato Schifani, il presidente dell'Assemblea Gaetano Galbagno e i capigruppo del centrodestra. Ma il centrosinistra farà la sua parte per rendere questo cammino non semplice. Il PD ha messo sul tavolo ben 120 emendamenti. Adesso una buona notizia che ci porta nel capoluogo regionale. Palazzetto dello Sport, dopo 17 anni si vede la luce in fondo al tunnel. Entro marzo la riapertura a Palermo. La struttura di Fondopatti, non appena finiranno i lavori di riqualificazione, verrà data in concessione pluriennale anche per l'organizzazione di concerti e spettacoli. Salvo Alotta, presidente della Commissione Consigliare Sport, ha dichiarato: si punta a una gestione capace di valorizzare pienamente le potenzialità dell'impianto. Ultimo pagina, aveva ordigni esplosivi, pistole e cocaina, Gelese fermato dalla polizia. Provvedimento della DDA di Caltanissetta, contestata l'aggravante mafiosa. Donna uccisa a Messina, ordinanza custodia in carcere per indagato. Un tunisino di 22 anni è già detenuto per un altro reato. Vittima trovata morta il 14 agosto. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi porto a Taormina con Interference, danza ravvicinata al Teatro Antico a partire dalle ore 21 questa sera. Da Taormina ci spostiamo a Caltanissetta, al Centro Culturale Michele Abbate. Alle ore 20 Floia Faia inaugura Cuore Siciliano Battito Jazz. Questa sera sul palco In The Rhythm, il progetto con cui la cantante attraversa standard jazz, swing, colori latini e sonorità contemporanee. Mentre a Catania, presso la chiesa di San Nicolò l'Arena, a partire dalle ore 21, sempre quest'oggi, canzoniere grecanico, la festa per frontiere sonore. Appuntamento con ingresso gratuito che mette al centro una delle formazioni storiche della musica popolare italiana, chiamata a misurarsi con uno spazio monumentale nel cuore della città etnea. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questo GR edizione di giovedì 24 settembre. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche incomodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzi in voce con il GR edizione di giovedì 24 settembre, le notizie dalla Sicilia. In apertura Motorom, dal 23 settembre sanitari strada, 6 tappe per raggiungere chi fa fatica ad accedere alle cure. Tra fine settembre e ottobre i mezzi mobili dell'azienda sanitaria provinciale porteranno assistenza sanitaria a persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. 6 tappe in programma fino all'8 ottobre tra Catania, Cireale e Paternò per raggiungere persone che incontrano ostacoli nell'accesso alle cure per ragioni economiche, sociali, linguistiche o legate alle proprie condizioni di vita. Scuola. A Palermo un istituto con il 75% di stranieri. Il preside ci preoccupa la nuova legge. Francesco Paolo Camillo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice, ha detto: nel nostro plesso l'incidenza di scolari figli di stranieri supera di gran lunga il 30%, oscilla infatti tra il 70 e il 75%. Ha anche spiegato: siamo molto preoccupati per il tetto massimo per classe, annunciato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni. Guerra sulle comunioni a Palermo, commercianti contro curia, arcidiocesi le vuole ogni 5 anni, Confimprese aggiunge danno economico di 20 milioni di euro. Confimprese ha proposto all'arcivescovo Corrado l'orefice un percorso transitorio intensivo destinato ai bambini più grandi che saranno i primi a completare il nuovo ciclo di preparazione. Si tratta di rendere possibile la ripresa delle celebrazioni della prima comunione nel 2027. Sicurezza. Siracusa ha 132 telecamere ad alta definizione. L'impianto è integrato da un sistema per il riconoscimento automatico delle targhe. È una delle novità del nuovo impianto di videosorveglianza urbana siracusana finanziato dal programma operativo complementare Legalità 2014-2020. Procediamo con altri argomenti. Controllo in piazza di spaccio a Catania, 3 poliziotti aggrediti e feriti, colpiti con caschi, spranghe e sedie, frattura del naso per un agente. Madre e figlio morti nel palermitano, le loro cisterne erano sature di anidride carbonica. I corpi erano nel garage sotto la loro casa a Partinico. Indagano i carabinieri. Nel locale dove sono morti Rosalia Lamanna, di 37 anni, e figlio Vincenzo Troia, di 21 anni, non c'era ossigeno, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco. Corruzione alla motorizzazione di Palermo, il GIP convalida gli arresti degli indagati. Rimangono ai domiciliari Angelo Pizzuto e Ignazio Pepati. Non è stata ritenuta plausibile la versione della difesa, quella di un prestito per la procura e 5.500 euro consegnati da Pepati a Pizzuto sono una tangente. A Coltella il convivente nel messinese, 59enne, arrestata. L'uomo, che non è grave, durante una lite ha chiamato il 112. Il fatto è accaduto ad Aliterme, provincia di Messina. In flagranza una donna di 59 anni è stata arrestata perché accusata di maltrattamenti in famiglia ai danni del convivente di 50 anni. Chiudiamo come di consueto con gli eventi in Sicilia. Intanto vi do un'anticipazione. Una preview al Teatro Naselli di Comiso, in provincia di Ragusa, dal 24 settembre al 10 ottobre, Arte nell'Arte, i 20 anni del collettivo BAI. Inaugurazione per giovedì 24 settembre alle ore 18 con ingresso libero, con la presentazione del libro di Gian Battista Corallo davanti all'opera L'incontro con la pittura. 10 artisti in mostra, pittura e scultura, per raccontare 20 anni di lavoro comune. Dalla provincia di Ragusa vi porto alla provincia di Messina, questa sera, alle ore 21, a Mirto, a tutta 90, una notte dance per Santa Tecla, nel corso della festa patronale di Mirto. L'appuntamento di questa sera accompagna i festeggiamenti della Santa Patrona e porta in piazza un cast legato all'immaginario musicale degli anni 90. Ed era l'ultima notizia riguardante il nostro giornale radio, edizione di giovedì 24 settembre. Da Filippo Virzi, grazie per ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Vi auguro una buona prosecuzione d'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Eccoci in collegamento con la redazione regionale in studio Filippo Virzì per il nostro giornale radio, edizione di giovedì 24 settembre. In apertura Messina-Catania e Messina-Palermo. Neanche i 90 km all'ora bastano, allarme sui guardrail. Il dossier ministeriale certifica guardrail inadeguati e gallerie a rischio. Senza interventi per 32,5 milioni entro un mese, l'ipotesi è la chiusura totale al traffico. In totale servono investimenti per 5,5 miliardi per i prossimi 10 anni. Restringimenti e cambi di carreggiata, la prova più evidente la si ha all'interno delle gallerie. Al buio gli avvallamenti si vedono in ritardo e basta spostare lo sguardo alle pareti per accorgersi di detriti e assenze di barriere. La sensazione di insicurezza si trasforma in claustrofobia. Non resta che sperare di uscirne prima possibile. E dalla viabilità passiamo alla lotta agli incendi. A Taormina, lotta agli incendi ai droni antipiromani, il nuovo piano per la prevenzione. Al Palacongressi si è svolto un evento per individuare un modello di tutela e salvaguardia dell'ecosistema siciliano. L'iniziativa ha riunito sindaci, istituzioni, esperti e anche diversi rappresentanti di categoria. Il tema del convegno è stato la Sicilia brucia e la politica deve agire. Cartelle e tributi locali, nuova rottamazione. In Sicilia aderiscono molti comuni. I provvedimenti attualmente in vigore in Italia e in Sicilia rischiano di creare confusione tra i contribuenti. Con la legge di bilancio del 2026, la legge 199 del 30 dicembre 2025, ricordiamo che è stata prevista la cosiddetta rottamazione quinquies, una misura definitoria riguardante i debiti di natura erariale non locale risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, seppure solo quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzate in materia di imposte dirette IVA e quelle riguardanti somme dovute all'INPS, con l'esclusione delle somme conseguenti ad accertamento. Politica, manovra da 600 milioni, corsa contro il tempo per l'approvazione all'ARS, obiettivo 10 ottobre. La data è frutto della mediazione raggiunta tra il governatore Renato Schifani, il presidente dell'Assemblea Gaetano Galbagno e i capigruppo del centrodestra. Ma il centrosinistra farà la sua parte per rendere questo cammino non semplice. Il PD ha messo sul tavolo ben 120 emendamenti. Adesso una buona notizia che ci porta nel capoluogo regionale. Palazzetto dello Sport, dopo 17 anni si vede la luce in fondo al tunnel. Entro marzo la riapertura a Palermo. La struttura di fondo Patti, non appena finiranno i lavori di riqualificazione, verrà data in concessione pluriennale anche per l'organizzazione di concerti e spettacoli. Salvo Alotta, presidente della Commissione Consigliare Sport, ha dichiarato: si punta a una gestione capace di valorizzare pienamente le potenzialità dell'impianto. Ultimo pagina, aveva ordigni esplosivi, pistole e cocaina, Gelese fermato dalla polizia. Provvedimento della DDA di Caltanissetta, contestata l'aggravante mafiosa. Donna uccisa a Messina, ordinanza custodia in carcere per indagato. Un tunisino di 22 anni è già detenuto per un altro reato. Vittima trovata morta il 14 agosto. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi porto a Taormina con Interference. Danza ravvicinata al Teatro Antico a partire dalle ore 21 questa sera. Da Taormina ci spostiamo a Caltanissetta, al Centro Culturale Michele Abbate. Alle ore 20 Floia Faia inaugura Cuore Siciliano Battito Jazz. Questa sera sul palco In The Rhythm, il progetto con cui la cantante attraversa standard jazz, swing, colori latini e sonorità contemporanee. Mentre a Catania, presso la chiesa di San Nicolò l'Arena, a partire dalle ore 21, sempre quest'oggi, canzoniere grecanico, la festa per frontiere sonore. Appuntamento con ingresso gratuito che mette al centro una delle formazioni storiche della musica popolare italiana, chiamata a misurarsi con uno spazio monumentale nel cuore della città etnea. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questo GR edizione di giovedì 24 settembre. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
2: Radio Reporter Notizie.
4: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 11:02.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio, il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
1: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato, Edizioni Giunti.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Puoi sbagliare. La musica più bella.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 5 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
4: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere, anche il pallavolo di alto livello oggi è così. E c'è la prima. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
3: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'Europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF, Fede Giorgi.
5: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità. Però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali. Sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
6: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
3: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio e Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash. All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, la posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen, in Cina, le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste. Nel doppio la collaudata coppia Errani Paolini. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica proposta da Enzo Marchese.
10: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Cercaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Iuri Romanò.
4: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere, anche il pallavolo di alto livello oggi è così. E c'è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
3: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'Europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
5: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
6: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
3: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina. Definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.
2: Radio Reporter Notizie.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile del petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi lo spread coi titoli tedeschi, risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli. Ed è tutto.
3: Reporter Flash.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve. Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash. All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen, in Cina, le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste. Nel doppio la collaudata coppia Errani Paolini. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Reporter Flash. 2 minuti, un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
4: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere, anche un pallavolo di alto livello oggi è così. E c'è la prima. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
3: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF, Fede Giorgi.
5: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità. Però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali. Sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
6: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
3: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
3: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Reporter Flash. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile del petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi lo spread coi titoli tedeschi, risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli. Ed è tutto.
3: Reporter Flash. Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Giuseppe Bonanno. Quando la musica

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

bliss.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
2: La vittima non è uno qualunque. Uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
3: Non ha chiamato la polizia?
4: Sono sospettata.
3: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
4: Come ha detto?
1: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
5: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
6: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
1: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Tu che cosa vuoi fare da grande?
13: No, ancora non lo so in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, Katty c'è!
17: Una bellissima ragazza, saporita.
18: Bisogna stare attenti con Katty.
19: Te l'hai saperlo in capatea.
20: Gli altri si sono sacco della canarozza con la silomuriatica.
21: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
22: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
23: Sei uno schifo di persona.
24: Va bene. E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
26: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
27: Le prevendite sono aperte.
28: Vengono i vicini a cena.
29: Potresti dirgli di venire un'altra volta, per favore?
28: No.
30: Ciao.
28: Prego, entrate.
31: Niente glutine,
32: ricevuto.
31: Né vicini, okay. Né carne né zuccheri.
29: Mandorle?
31: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
29: Wow, che sta succedendo?
33: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
29: Wow. Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
26: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
34: I partner di questo programma sono...
35: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
36: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
41: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
42: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
43: Parcheggio custodito e gratuito.
44: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
45: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte.
2: Radio Reporter.

che c'è il negozio su Artritone. Te lo ricordi? Te l'ho fatta vedere 4 anni fa e non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente e che la polizia s'era

faccio indifferente. Me so stufata, non ne famo niente. E tireme sulla lampo del vestito.

prese al collo e non mi sono fermato, che quando è nata a terra, senza fiato, nel cielo, da una squarcia al sole.

struggle to survive, and sometimes you can fall.